0: Ventura Saki.
1: Factor nan kuta prome biaha ta susudede in mundial aki, entre otro, nos ta baiting 104 partido, en lugar de 64 tradicional, nos ta na tres diferentes país, México, Merca y Canadá. Qualta metà si è differenza di orario, ti algun vega nanta merdia, ti algun ta madruga, di lo soglia noci. Dus motivo sufficiente pa sintonizzate le ruba e so pa seguire tutto vega na canal 23.
0: Nos ta bendiciona in ieder geval di tie opportunità pa tin tur e medio na aki di comunicación activo, pero nos ta realiza in the background quanto tin coso so de pa hasi sa ki possible, no? Negociaciona cu e organizaciona internacional, cu FIFA, e standard nan coto wordo regri tambe di parte nos planta nacional mesti la ruba, e parte organizatorio pa tin equipo cu por hasi sa ki possible cu por carga lo qual coto regri pa e transmissione necessario, però mas cotro cos na favor di Aruba, nos gradecimento immenso a Zuvel na Seiter na tela Aruba, pa hasi sa ki possible pa de prossimo temporada. Aruba por biba ita parte di lo qual cuta Copa Mundial 2026 pa nos sicur como gobierno non solamente e aspetto di tin e disponibilità a che pa offrese sa che na comunità è importante, però sicur di parte di aspetto deportivo cu Aruba nos mucha nan nos joven nan nos deportista nan tambe por wak e por biba mei e momento nan aki ku sa ki porta un inspiracion pa nan tambi.
2: Sa ki ta un bonita example di recurso nan kunostin, tecnologico, umano, financiero e possibilità nan pa conecta ku resto di mundo e trese lo ki genter mundo ta angela trese pa genter Aruba. Me se corro ku nos haya acceso na tour e wegra. Ora il direttore di Telaruba, Giovanni, ti contami con no tour país a logra e saki. Saki da dori esforzo u ahasi junto seitar i Telaruba, ministro di deporte, e mi rolta bata per curapa e connexion tum luga e passai medicina cansa, però è contento, echnos mi sta contento con un país chiquito. Nos logra ta arriba, va a misa, el primer rey, pa wak tur e wegana.

0: dushi. E sa che t'è momento non romantico. Papi.
1: Tambello, papi, tambello, no? Ragami, mando saluto pa Ibi, la Clay. Ibi, a voi se mi te vengo con canzone, papo, deseando un feliz anoche, no? Ok, la che nos comisa? E sa che t'è Brad, Cookie Tarman.

probablemente nos avete iniziato a mettere avanti, quindi non sapete compartire alcune di nostre partecipazioni e informazioni che mi ha ricevuto. Aveva già bene, a voi non sarebbe di 20.

0: spedì anche i portieri d'acqua, hopi di ciao, pi felicità, grazie e tambe e benedizione di Dio. Maria Gregory Hutterda, mancia mancia pa bien, sicuro ricevi palabra di pa bien, sicuro di parte di bocca, sa Marilyn. E di tour Yunnan che ting, naturalmente Yunnan spirituale che ting.
1: E mia ta e sangue di Gesù, a milota un'offrenda di amor pa
0: alla. Ma ci va bene naturalmente di parrocchia di Santa Teresita di Dio Gesù, tu resta anche da cooperatore, da pastor Rafi, naturalmente pa. Snanco da fare un

Fammi vedere Gregory, che è più importante. Dimmi la storia di metti un dice di conosce, Dio sa mandare mi cammina e tu mi anche fortalece. Sicuro. Aiutami di camminare. Ma io devo selezionare questa canzone. E ti insino hopi come in te chiedere come mi sei di basta ora per mi porre toccare a tour. Ti hopi composizione anche con il mese non ti canta. Però sì, la componi. Ah, oui, naturalmente, Servation Grand, mi invitavo fuori a ora che cava. Per assistere a metà di passare nella parrocchia di Santa Teresita. Adesso lo avete un misa speciale per sicuro e secondo me come le fesse da ninja lo avete in trita, verrà?

0: Melodía 88.9 Boy FM.
1: In maniera sempre mi avvisavo po' di tur circostanze non sado na Dios danki shonan, non sado na Dios danki pa tur lo qualco Signor dasi a diario. La che non spidi Papa Dios naturalmente, fortaleza per snanco, denghe dia nanchi ta passando, momento tan difficile, però non spidi Dios tambe per snanco, denghe dia nanchi portarlo messe laga e mondo a chi. Però pidi Dios tambe per snanco da leu fuori di casa, per snanco da maente bisa studiandonos iunanco da de exterior, però tambe la che non spidi Dios naturalmente, per snanco da den tristezza denghe dia nanchi a chi, per motivo di lutto maniera ma bisa. Van a pensar iba y familia nanco está pasando en un momento tan difícil. Pero, no se pisa, thank you,

Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Plus. Trezimo cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia anche per uno completamente yen. Ecco gasta anche flepo San Nicolás. Clap servivo di geluna per giabbiare di 8 ore inter per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inter di cui gesto sordi per dia. Ecco gas. Economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
2: Bodalén sintonía de Boguía 88.9.